el silencio de la chiesa. E mi sembra che tutti guardino me. Ma cosa fa un uomo davanti all'altare? Cosa mai?